Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del

Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa,

0: Ehi, giovane lavoratore!
1: Stanco dei banali e consueti contratti a tempo indeterminato?
0: Prova la nuova forma di contratto moderno e innovativo.
1: Cocopro?
0: No, cocoprofago! Il contratto di lavoro che è veramente una merda!
1: Salario da fame!
0: Schiene spezzate!
1: Zero diritti e doppi turni festivi!
0: E se stai male, sono tutti cazzi tuoi! Cocoprofago!
1: Mangerai veramente merda!
2: Ciao ragazzi, sono Gianni Morandi! Anch'io stipulerei un bel contratto cocoprofago! Dai ragazzi!

12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669 oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'Italia.

12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Ci sono solo i cadaveri, schettino. Avanti!
1: Quanti cadaveri ci sono?
0: Non lo so! Uno lo so! Uno l'ho sentito! E lo devi dire lei quanti ce ne sono, Cristo!
1: Ma ti rende conto che è buio e che qua non vediamo
0: niente? E che vuole tornare a casa, schettino? E poi vuole tornare a casa.

vanity or can

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Dio Blackout antirazzista. Hai capito? Ti spacchio chiamato.

0: Lasciami subito, pezzo di merda. Giuro che ti sfondo le orecchie a furia di radio kebab. Ti faccio passare il resto della tua vita ad ascoltare Memory Migi. Acab.
1: Put your sweet lips

12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno, tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

0: Yeah.
1: Element.
2: Say you baby, que no te dé pena más. Sencillo. Oye.

0: sempre Enrico.
1: Baby Records,
2: Black,

fantasma in libertà, un parassita fin semi libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduria la dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, con Legno.

di Schettino che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto veramente molto male, faccio passare l'anima dei guai. Vado a porto, cazzo!

Golden Boy.

chi

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. È Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Krabs, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa facciamo, cosa vuoi fare, facciamo qualcosa.
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho, ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?
5: Sono tutti questi colori, sono tutti degli inganni. Esiste solo la magia, diciamo la magia nera, ossia la magia. Poi i nomi sono di inganno. Magia nera è fare un maleficio, da fare del danno a una persona, dargli magari la possessione diabolica o un male malefico. Magia bianca sarebbe togliere magia nera. Si figuri se Satana combatte Satana, mai. Anche la magia bianca si fa sempre per mezzo del demonio, quindi anche quella magia nera, la magia rossa, che sarebbe la magia contro i sentimenti, gli affetti, l'amore, anche questa è sempre fatta attraverso il demonio, e quindi anche questa è solo magia nera. Non esiste altro che la magia, punto e basta. I malefici possono essere fatti in tante forme: stregoneria, messe nere, sono tremendi i malefici fatti attraverso una messa nera, le fatture, le legature, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, le consacrazioni a Satana, ecco, per dirne solo una certa quantità. Sono tutti malefici, ossia mali fatti per mezzo del demonio. Vengono fatti in forme diverse, ad esempio facendo bere o mangiare una persona che si vuol colpire qualche cosa di maleficiato. È tipico il cioccolatino con dentro un impasto maleficiato, che viene fatto in maniere schifose, con sangue mestruale, con ossa di morto e tante altre brutte cose che non sto a dire perché sono contro il buon gusto. Cibo o bevande, idem, oppure con qualche cosa di simile. Ad esempio, uno vuol colpire, mettiamo, un ragazzo, non ha la maniera di avere niente di suo personale. Un cappello, alle volte si va tagliando dei capelli a una persona e poi vengono inficiati quei capelli. Qualche cosa di personale, anche un indumento intimo. Oh, quante volte attraverso trucchi ci si fa dare magari una maglietta perché io la possa lavare, e poi si fanno un maleficio. Oppure qualche cosa di personale, alle volte non si può avere, e allora si fa un espediente. Ad esempio, si prende un pupazzo, una bamboletta. Questa bamboletta viene riempita di spilli. Ogni volta si fanno queste cose facendo invocazione al demonio, naturalmente. E allora ecco che questa persona sente di essere punta in tutte le parti in cui sono stati infissi gli spilli. Ecco, le varie forme che ho detto di maleficio dipendono dal mezzo che si usa per fare il maleficio. Molte volte basta anche solo la parola. Se vuole le faccio un esempio.
6: Sì,

Il 12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del

live set, Johnny Boy, Yashin, visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa con Legno.

0: Antitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale. No, vabbè.
2: Se vi parli di storie, mi.
3: Multitox.
4: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangiai a stare. Non so, biscotti.
5: Attenzione, attenzione.

allora, rumori lontani e soffusi, cose perse e acquisite, ma il tempo è veramente andato.

Puoi trascrivere ogni minuto, puoi trasmettere messaggi. Quello che sai è che pochi capiranno le sottili analogie, dall'altezza più sublime.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

0: Detox.
1: Non credo, non spiritualizzo, no delusion.
2: Prossimo concerto! Sono una birra!
0: Detox.
3: Io vengo da Bordighera.

Ah, io sono la Italia, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio personaggio, sono il mio person

12 settembre al Mezcal Squat, 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

Notizia interessante questa: Padova, al campo estivo, bastonate ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout, gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori: bastonati, colpiti con la doga di un letto, gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino.

Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Mama.

0: à chaque étage. Abribus blanc.
1: Prova. Coglio po' di Dio.
2: Avete ascoltato? Radio Blackout.

0: Multitox.
1: Questo è il vaporizzatore mortale.
2: No, vabbè.
3: Se vi parli di pistorimi.
4: Multitox.
0: Sono finiti tra l'altro, io me ne mangerei a stare. Insomma, biscotti.
5: Alle piole.

podcast.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa.

0: What light from yonder plexiglass breaks?
1: Radio Blackout da 30 anni un luogo di incontro, sperimentazione musicale, dibattito politico e culturale. Abbiamo bisogno del vostro supporto perché tutto questo possa continuare. Fai una donazione, supporta le iniziative.

get your coat off. Come on, leave him alone.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con le

0: Oh. E io DJ Yoda, dove cazzo sei?
1: Give me another one.
0: Senti questo.

0: Nobody does it like us, so don't believe the hype, you know what I'm saying?
1: I am one of the gothic futurists in the Alpha's Bet of the equation known as the Ram LZ.
2: Hey. Cercavi degli artisti belli e con il sorriso? Invece te li prendi così, un po'
3: imbruttiti.
2: Cercavi personaggi che attirino già dal viso? Invece no, questi sono sempre un po'
3: imbruttiti.
4: Forza ragazzi che fate il botto!
2: Boom!
4: In gamba ragazzi che fate il botto!
2: Rancore e DJ Mike si danno un cazzotto, ti si buttano di sotto e poi vedrai.

0: Il mio paese se ne fotte di pianti, di lotte, di quanti stanno al freddo stanotte. Lo vedo nei programmi elettorali, nei programmi della tele, negli inganni quotidiani, io lo vedo, man. E basta aprire un giornale per accorgersi di quanto sporco c'è sullo stivale. Sinistro, destra è uguale, devi essere legale per servire un criminale. No, io non sono come voi, io non sono come capre, io non sono come vuoi. Sono come sono, cervello, ragiono e cerco, ma c'è troppo poco buono qui.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: ascolta. Se il mio paese se ne frega, pure io me ne frego. Fanculo, sparo a zero, merda. Tanto finché non ci esce il morto, a nessuno importa niente, si scordano in un giorno. E lo sai che cosa c'è? Sembra che vivano solo per la pausa caffè. Non contate su di me, io non sono in questo stato infame, sono un nuovo re. Siamo gente che alla legge non ci sta, come il nostro ex presidente rubo la mia libertà. Non riesco a amare questa società, quindi se è così che va, fanculo quest'Italia.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i vostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge è nera. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue lunghe mani.
1: Verde,
0: come le merde della Lega.

0: poveri. Si divertono a dividerci, vederci sempre più in mezzo alla merda, poi deriderci. Si divertono a mostrarci una realtà che esiste solamente dentro la pubblicità. Io non vedo più lavoro, non vedo più denaro, non vedo meno schifo, ci vedo pure troppo chiaro. Io le vedo le ragazze sulla strada, la gente senza casa, noi senza un futuro, ho gli occhi ben aperti. Politici arrivisti, arretrati, siamo troppo diversi. Io lo vedo come vivono le persone in questa mia nazione, perciò do fuoco al vostro tricolore.
1: Rosso,
0: come il sangue di Giorgiana Masi.
1: Bianco,
0: come la coca dentro i nostri nasi.
1: Verde,
0: come l'erba che la legge nega. Il mio paese se ne frega.
1: Rosso,
0: come il sangue di Carlo Giuliani.
1: Bianco,
0: come la chiesa e le sue sporche mani.
1: Verde,
0: come le merde della

0: bestie, braccati in terra come gerlina ribelle. E la guerra fu la prima a prantare le teste, le cere, la fame, la peste, le fiere. Primo dei quattro castighi del bene, secondo è Zecchiele.
1: L'agnello aprì il secondo sigillo, ne uscì il secondo cavallo. Dal mondo recondo, il rosso frisone usciva dal fondo profondo.

questo sigillo, un messaggero di presagi nefasti. Dietro a sé un inferno di fiamme, fauci, fame, lamenti, rauchi. Il costato coperto da uno straccio, spalle cinte di drappi, calpeste, condanne gli ignavi, malvagi giusti, gli onesti, i casti. La morte fa stragi di reietti, li getti in un inferno incandescente. Su ogni tratto del volto scarno traspare l'ira della divinità. Fra le mani lunghe stringe un tridente, porta tenebre eterne, monta un ronzino verde che fa gran mostra di costo le vertebre. La firma celeste ha guarito gli storpi, restituito di tesordi. Ora in festa con la peste, piaga bestiame, cammina sui corpi morti. Devoti discepoli dati in sacrificio.

Yo yo, N.O.R. Psycho Ed Savona. Ho sentito dire da gente che faccio sempre la stessa strofa, che faccio sempre la stessa roba. Peccato che quando esce la roba nuova dici: ma da dove cazzo la piglia la fotta questo figlio di puttana?

0: SM03. Faccio la finezza click.
1: Tutto troppo facile.

0: always smoke, girl.
1: Che bello come sai, piace senza i mani. La verità, mon

0: aspettano solo che cedi poi paghi.
1: E come ogni venerdì vi diamo il benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout. Quello che state ascoltando è Arraga, il nostro programma di critica radicale contro frontiere, detenzione amministrativa e i mille volti del razzismo.

0: In questa puntata di Arraga riusciamo finalmente a parlare di quanto sta accadendo a Ceuta e lo facciamo grazie al preziosissimo contributo di compagni e compagni che si trovano lì in questo momento e che con i quali abbiamo fatto una chiamata che vi trasmetteremo fra poco, chiamata che abbiamo registrato il 29 agosto, ve lo diciamo per onor di cronaca. Ma prima di ascoltare il loro racconto, vogliamo un attimo fare il quadro della situazione e rinarrare dal punto di vista antirazzista e anticoloniale e incentrato sulle lotte, quello che è stato raccontato nell'ultimo mese come l'invasione o semplicemente l'attraversamento di massa di Ceuta. Ne hanno parlato incessantemente i giornali e si sono fatte molte speculazioni su questo attraversamento di massa del 30 luglio, nel quale migliaia di persone sono entrate nell'enclave spagnola che si trova in territorio marocchino di Ceuta. Sarebbero entrate in poche ore, quasi 60.000 persone in una città di appena 80.000 abitanti, e durante gli attraversamenti e soprattutto i violenti respingimenti sono morte decine di persone. Ad oggi si contano circa 140 morti. Immediatamente la reazione del governo spagnolo è stata quella di gridare all'emergenza nazionale e ad assicurare che le persone sarebbero state rimpatriate in collaborazione con il governo marocchino, e 2 giorni dopo ha dichiarato che 70.000 persone erano state volontariamente rimpatriate. Sappiamo che questo volontariamente è avvenuto principalmente a suon di botte. Ora, non ci addentreremo in questa sede nelle speculazioni geopolitiche che avrebbero portato il governo marocchino a quantomeno permettere questo attraversamento di massa. Anche se di queste speculazioni si è tanto scritto e detto e tengono dentro la normalizzazione delle relazioni tra Spagna e Algeria, l'occupazione marocchina del Sahara occidentale e la lotta del popolo Sahrawi, il traffico di gas tra Marocco e Spagna, anche le pressioni e l'influenza israeliana e statunitense. Tutto ciò potrebbe essere sicuramente vero e importante, però andrebbe quantomeno fatto un piccolo zoom out geografico e storico per ricordarsi dov'è e che cos'è Ceuta, un'enclave spagnola in territorio africano. Insieme a Melilla sono le due città spagnole che si trovano su suolo marocchino, di cui il Marocco ha sempre chiesto la sovranità, anche se a loro volta sono terreni amazighi occupati dal governo marocchino, e sono praticamente il pezzo d'Africa che la Spagna non molla per mantenere sia fisicamente che concettualmente un dominio coloniale in Africa. E questi due posti, tra gli anni 90 e gli anni 2000, sono stati sempre più militarizzati sia dalle guardie di frontiera spagnole che da Frontex. Vale la pena ricordare che l'opera di ingegneria della recinzione dei confini europei è iniziata proprio a Ceuta e a Melilla nel 1993, quindi proprio un avamposto della fortezza Europa. A questa militarizzazione il Marocco collabora attivamente. Ad esempio, ricordiamo che nel 2018 ha siglato un piano contro l'immigrazione irregolare con l'Unione Europea, effettua migliaia di respingimenti, riceve moltissimi fondi, appunto tra i quali quello dell'Action Plan, per fermare il flusso dell'immigrazione irregolare. Bisogna ricordare, ad esempio, quello che viene chiamato il massacro di Melilla nel 2022, che ha portato alla morte di 37 persone, mentre quasi 2.000 persone, provenienti principalmente dal Sudan e dal Sud Sudan, cercavano di passare il confine. Persone che, i cui corpi vennero seppelliti dalle guardie di frontiera marocchine al confine, le persone uccise dalle guardie di frontiera marocchine rimasero lì in gran parte non riconosciute, e per questa strage quasi 60 persone migranti vennero condannate per traffico. Ed è quello che poi è risuccesso anche questa volta, perché Spagna e Marocco, i rispettivi governi, hanno fatto attenzione a non accusarsi reciprocamente, ma a dare la colpa di questo attraversamento di massa semmai alle mafie o ai trafficanti, per poi fattualmente e implicitamente accusare in realtà le persone migranti stesse di aver invaso la Spagna o di aver attaccato l'integrità del suolo nazionale. Quindi, indipendentemente da quello, da quali poi siano stati e continuino ad essere i giochi geopolitici, vediamo in questo momento, ad un mese da questo attraversamento di massa e in un momento di crisi fortissima umanitaria, che è quella che poi ci racconteranno i compagni in collegamento, le persone in movimento, le persone appena arrivate, sono quelle che stanno pagando il prezzo più alto. Eppure questa è la narrazione, quella o persone sono mandate come pazzi, e il fatto che le persone tengono di attraversare quel confine costantemente, come te di entrare nelle canali e dal detto di terra, che governi i partiti di estrema destra, ma non ormai anche tutto il governo detto esiste, che ripete, c'è un vocabolario veramente nauseante, fatto parole in azione e all'età. Quello che rimane fuori, quello che in realtà abbiamo più è il fatto che la libertà di movimento si può veramente fare, e che frontiere vengono bruciate, attraversate continuamente. Proprio da questa frontiera e dall'attraversamento di questa frontiera viene la parola marocchina in derija in lingua marocchina harraga, e cioè coloro che bruciano la frontiera, coloro che passano, e questo è il nome della nostra trasmissione, non è caso. E ricordiamo che tra ragioni cui le persone in questo momento si rifiutano storicamente di arrivare in Marocco, quando sono obbligati, sono anche proteste di esattamente un anno del settembre 2025, le proteste del vennero della operazione ETA, e abbiamo parlato in episodio di dell'anno scorso, e furono delle militazioni grandissime che portarono eventi di protesta antigovernativa in Marocco, che portarono tantissimi arresti e che portarono però a data appunto di di ribellione, soprattutto tra i giovani e i giovanissimi marocchini. Ed ora ci ritroviamo a Ceuta con più di 1000 giovanissimi e giovanissime marocchine che aiutano a tornare indietro. Prima di passare la collegamento di oggi, vi lasciamo una persona emblematica del re, cineasta di Black Widow, arrestato pochi mesi fa, però proprio per oltraggio, per istituzione, per aver supportato le mobilitazioni della generazione Z, da poco lasciato sempre sotto da parte del governo marocchino.
1: Rapper zero proji, il feeling li sa slum idrizi im mari fuck if fuck kal shala in fuck bin mike tush la story asta al zarra shukriyat حكرا ورا يا عم شفرا وريل شعب طاجو بان فري اكيد صوت غاجب قسم شامي شوشو كاري غاجب يا يا لفا بكي شبر
2: اخر راديكال داوعت في دماغي شل حسابات القلب مكوي على قاع الخوت اللي في الحباسات من زمان ماشي عاد بلا ما تقول مهدي تصرخ خارج العيب ديجا عمرك غتشوفني في

0: Check.
1: Allora adesso passiamo subito ad ascoltare quello che ci racconta una compagna che è anche un'avvocata che si trova in questo momento a Ceuta insieme a una carovana solidale e che ci racconta prima di tutto qual è la situazione a Ceuta in questo momento e che ci parlerà un po' in spagnolo, un po' in italiano e noi proviamo a fare delle traduzioni, speriamo che si capisca bene.
2: Respecto a la situación bueno, la situación es dramática, es muy complicada. En las calles siguen muchísimas personas que están tratando de acceder al sistema de asilo, al sistema de protección de menores, al sistema de protección internacional y hay una imposibilidad para ejercer estos derechos, ¿no? Entonces, sigue habiendo muchas personas en la calle. Respecto a los menores, es especialmente dramático porque ellos y ellas tienen que ser protegidas inicialmente, por encima de todo, con absoluta prioridad y no se está dando. Somos testigos de la falta de reseña de menores. Hemos seguido el procedimiento establecido en las normas, hemos acudido a Policía Nacional para reseñar a las personas menores con documentación, acreditando la minoría de edad. Y ha habido una negativa de reseñar y de filiar a los menores, negando el acceso a los centros de menores, de tal forma que la única alternativa que les han dado, y la han verbalizado sin ningún tipo de pudor ni vergüenza, es la vuelta a la calle, a las naves, a esa zona muy cerca a la frontera que le llaman las naves del Tarajal. La policía manda a este lugar a los menores a que continúen en situación de calle, sin desprotegidos, menores no acompañados, sin familias, sin nada, sin comida, sin bebida, sin ropa, sin acceso al sistema de salud, al sistema de a los mínimos de higiene básicos diarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto está bloqueado. No hay ningún tipo de alternativa por parte de la administración pública ni de las instituciones y sigue siendo así sin que tengamos a día de hoy ningún tipo de noticia de cómo va a ser. Sabemos que el ayuntamiento, a través del área de menores, que es quien tiene la competencia para alojar a las personas menores tras ser competencia de llevarlas al centro de menores, sabemos que están atendiendo algunos casos muy particulares, pero obedecen a mercadería absoluta. Es decir, lo que el área de menores decide hacer, y esto no podemos aceptarlo bajo ningún concepto. Hay más de 1.000 niños en la calle, también hay niñas. Si bien es cierto que las niñas han tenido un apoyo diferenciado por parte de las barriadas, que han organizado espacios seguros populares, donde han estado de alguna manera protegidas, y hemos sabido que algunas de ellas han sido reseñadas por parte de la administración y actualmente algunas están en centros de menores y también sabemos que ha habido algunos traslados. No obstante, la situación de los niños menores es absolutamente dramática, como decía, con una negativa y con un bloqueo del sistema. Respecto a la solicitud, a la voluntad, la manifestación para acceder al sistema de protección internacional y asilo, las personas adultas que están aquí de diferentes países de orígenes se encuentran también en una situación muy vulnerable y de calle. En los últimos días se han habilitado un par de espacios con tiendas de campaña, militares, etcétera, para tratar de que accedan al sistema de protección internacional, pero muchos de ellos siguen sin poder acceder a estos espacios. Ha habido mucha confusión sobre cómo iba a ser el sistema, cómo iba a ser el procedimiento, ya que las entrevistas en frontera están absolutamente bloqueadas. No hay citas para poder hacer la solicitud de asilo, protección internacional, contar tu historia y ver si efectivamente puedes o no entrar al centro, al CETI, que es donde todas las personas deberían estar mientras se estudia su solicitud y vemos un bloqueo absoluto. Y sabemos que algunas de las personas que ya estaban en el CETI, que es el Centro de Extranjeros Temporal, sí que han sido transferidas, pero estas personas son personas de movimiento que ya estaban en el centro anterior a la entrada masiva. Cuando se abrió la frontera el 30, a esa fecha ya estaba el CETI lleno de gente por encima de su aforo. Las semanas anteriores mucha gente ya acumulada en la entrada del CETI donde estaban esperando para acceder, ¿no? Entonces sabemos que los traslados de las personas que se han dado de dentro del CETI eran personas que habían llegado con anterioridad al 30 de julio. Las personas que han salido a la península y han sido autorizadas generalmente son de aquellos países donde hay guerra abierta, hay conflicto armado, son estos países que no han sido incluidos en la lista de terceros países seguros de acuerdo con el nuevo reglamento europeo de migraciones.
1: Mm-hmm. Cercando di fare una breve sintetica traduzione, la situazione è drammatica. Sono moltissime le persone che si trovano ancora in strada e che stanno cercando di accedere al sistema di protezione internazionale, ma è impossibile. È assolutamente drammatica anche ancora di più la situazione dei minori, perché i minori dovrebbero essere prioritizzati e per loro dovrebbero esserci dei canali privilegiati. Noi abbiamo raccolto la documentazione di bambini e bambine che però sono state respinte. L'unica soluzione che viene data loro da parte dell'amministrazione senza pudore e senza vergogna è il ritorno per strada. Si tratta di minori accompagnati che vengono abbandonati per strada, che vengono spinti a ritornare verso la frontiera senza cibo, senza acqua, senza che possano soddisfare le necessità minime di base. Non ci sono alternative né risposte da parte dell'amministrazione. Sono pochissimi i casi di cui siamo a conoscenza che sono stati presi in carico, ma non possiamo assolutamente accettare questo atteggiamento perché si tratta di più di 1000 bambini e bambine. In alcuni casi le bambine hanno avuto più attenzione, soprattutto da parte di forme di accoglienza popolari e auto-organizzate. Per quanto riguarda gli adulti, anche loro, adulti che provengono da paesi diversi, si trovano in situazioni di grande vulnerabilità. Poche persone sono state accolte all'interno di alcune tende, accampamenti messi su dai militari, ma non ci sono assolutamente posti per tutti, non ci sono né posti né appuntamenti disponibili per formalizzare la domanda di protezione internazionale, quindi il sistema di accesso alla formalizzazione della protezione internazionale è bloccato. E le pochissime persone che sono state trasferite sulla penisola sono persone che si trovavano già al SETI, cioè al centro di prima accoglienza, prima dell'ingresso di massa del 30 luglio, perché in quei giorni già moltissime persone si stavano accalcando di fronte alle porte di questo centro di prima accoglienza, e si tratta solamente di alcune poche persone che provengono da paesi in situazione di guerra o di conflitto armato e che quindi non rientrano nella lista dei paesi terzi sicuri, per cui è prevista il respingimento per il nuovo regolamento.
0: La situazione più di strada è... hanno tanta gente, quasi tutti sono in strada, nel campo, hai il campo più subsahariano, no? Sono 1500 e l'altro campo non lo so quanta gente, meno più di 300, 400, veramente per strada hai migliaia e migliaia di persone, di bambini, non è una soluzione al la proporzione della gente che hai in strada.
3: E qual è la, a parte appunto il fatto che stanno in strada, che ovviamente è già una violenza di per sé, ma qual è la diciamo, il rapporto sia con le persone che abitano a Ceuta, sia con militari e poliziotti spagnoli che sono arrivati sul territorio, cioè qual è il livello di coercizione e violenza che le persone che vivono in strada o anche quelle che vivono negli accampamenti subiscono?
0: La situazione di violenza è estrema, è totale. Gruppi squadristi notte e giorno contro i migranti, le rubano, arrivano con le moto, coltello, pistola, le rubano tutto, passaporte, soldi, soprattutto soldi e telefono, le spicchiano. Questa è la gente di Ceuta, gente di qua. Dopo militari fanno lo stesso, ma quando arriviamo noi vicino la fermano.
3: Si fermano.
0: E quando tante volte è occorrito che facciamo alla notte, facciamo ronda per vedere se le picchiano, arriviamo di là. E qua alla porta del locale, tante volte alla notte le spicchiano in la piaggia, gas lacrimogeno, tutto, e arrivano da qua a buscare un po' rifugio. E lo che dico è soprattutto. Tutta la popolazione contro di loro, la gente del quartiere, militare, polizia, guardia civile, fanno tutto lo stesso.
1: Mm-hmm. Quindi c'è una, insomma, collaborazione ovvia tra i gruppi squadristi e la polizia e i militari.
2: Sì, assolutamente. Hemos tenido conocimiento de que muchas de las identificaciones que la Policía Nacional ha hecho sobre las activistas han sido difundidas por grupos de fascistas aquí en Ceuta, de tal forma que conocen quiénes somos y vemos que por el día visten uniforme, van uniformados de acuerdo con el cuerpo al que pertenezcan, y por la noche quitan el uniforme y continúan con su tarea de limpieza, porque lo dicen sin ningún tipo de vergüenza, con total impunidad, y siendo que son los mismos, tampoco estamos absolutamente, solas en ese sentido, ¿no? Sí que es cierto que habría que hacer una diferencia entre ciertos barrios, porque los barrios que están más cerca a la frontera son barrios de gente de origen marroquí, que lleva aquí mucho tiempo, y son barrios que efectivamente está mostrando solidaridad, apoyo mutuo, y está sosteniendo también a las personas en movimiento. Lo hemos visto más las primeras semanas, que efectivamente el pueblo se volcaba con los barrios, se volcaba con todo el mundo. Pero ahora la verdad es que la militarización de las calles es muy potente y el miedo acecha de forma que es complicado para muchas familias seguir con estas tareas, porque al final Ceuta es un lugar pequeño y todo el mundo se conoce, de forma que se está dando una batalla ideológica también en las calles.
1: Sì, abbiamo per esempio saputo che molte delle identificazioni fatte alle persone attiviste sono state trasmesse alla Polizia Nazionale da gruppi di fascisti che semplicemente cambiano di uniforme dal giorno alla notte. Di giorno sono le forze dell'ordine, la notte si tolgono l'uniforme ma continuano a fare il loro lavoro di pulizia, perché è così che la chiamano. C'è anche da dire che la situazione è diversa in diversi quartieri, perché ci sono quartieri dove la popolazione è a maggioranza di origine provenienza marocchina, e lì hanno dimostrato solidarietà e appoggio alle persone in arrivo, soprattutto nelle prime settimane, ma ora la militarizzazione continua a un effetto, soprattutto perché si tratta di un posto piccolo dove le persone si conoscono e diventa sempre più difficile anche per le persone locali, e si sta realmente combattendo una battaglia ideologica nelle strade.
3: Anche perché avevamo visto all'inizio, il primo agosto, che c'erano state invece delle proteste antirazziste contro questo deputato di estrema destra, Alvise Perez, che era venuto per fare, insomma, cercare di strumentalizzare politicamente questa la situazione, e si erano visti, erano stati diffusi video di centinaia di persone che si erano radunati per
4: non fargli prendere parola, che erano dovuti alla fine fuggire perché c'era stata una risposta antifascista abbastanza importante, mentre invece adesso quello che vediamo è che questo discorso ultranazionalista e xenofobo e violento sta invece prendendo più terreno, e che e abbiamo visto negli ultimi giorni anche manifestazioni molto violente di gruppi di fascisti che razzisti che sono andati a distruggere le tende, gli accampamenti, i beni delle persone che dormivano in spiaggia e eccetera. Sono persone locali, ma sono anche persone che arrivano da fuori, oppure sono principalmente gruppi locali insieme alla polizia?
2: Sí, sí. Lo que ocurría inicialmente cuando bajaron la primera semana los grupos fascistas y estas personas, el eurodiputado de extrema derecha y también este pseudo periodista de extrema derecha.
0: Anche Núcleo Nacional, el grupo neofascista, cominciato a Madrid, dopo andato in altre città.
2: Pero la diferencia era que en quel momento la polizia non era con loro, la polizia era facendo diciamo, la sua attività e controllando, ok, se siete là e il movimento antifascista è qua. Però adesso questo non è possibile, adesso la polizia è con loro, è gravissimo, però è molto chiaro che sono con loro. Y por supuesto que toda esta impunidad.
0: Per esempio, ieri notte tre compagni sono andati a fare rondas, a fare vigilanza alla notte perché non le picchiano i migranti, e hanno a una piaggia hanno visto antidisturbio, non so come si dice, antisomosa, no?
4: Sì.
0: Polizia scopa. Sì. Hanno visto che picchiavano la playa, hanno scenduto e è arrivato a filmare e giusto in questo momento arrivavano gente del quartiere e incappucciato e ancora non erano proprio della Spagna, no? Erano gente di ascendenza marocchina che parlavano in Darija, le hanno picchiato le ruote, le hanno rubato i telefoni e la polizia ha lasciato fare, e sono allora contro tutti i solidali e tutto insieme.
2: Mm-hmm. Anche lo che si sta parlando è che questa gente di origine marocchina sta essendo pagata per gruppi fascisti per fare tutta questa violenza contro le Haraga.
5: People, when we ask of these people, like I'm from the community also, and they are like some fascists, they say they are paying some people of the community that they came to beat these people.
4: Yeah.
5: It's not people like with the, it's people, but they are paid. This information is from the people of Ceuta. When we told them that they have some people from our community doing this, they say that these people are paid for this, mm-hmm. and they are few.
1: Quello che ci tiene a precisare il compagno, che fa parte della comunità marocchina di Ceuta, e che quello che dicono le persone locali è che se ci sono persone marocchine che hanno partecipato nei pestaggi, sono persone che sono state espressamente, appositamente pagate dai gruppi fascisti di estrema destra per farlo, e che sono poche.
3: Ok.
5: Most in the step are white.
3: Ok, quindi rimane una solidarietà dal parte dei quartieri dove abitano più persone di origine, diciamo, di migrazione marocchina, a parte questi appunto di cui parlate, che sono pagati per agire violenza.
0: È in diversi quartieri anche la gente un po' musulmana di origine marocchino stanno cominciando a andare contro i migranti, okay. È questo che volevano dire un po' al quartiere del Principe, a quel che quartiere sta cominciando un po' questa situazione, che la gente di qua non può più
2: Sì, questo è vero, che tanta gente di qua sta preoccupata per quando comincia la vita normale della scuola e tutta questa storia, come sono preoccupati. Sì, questo è vero, questo è vero.
4: Certo, perché alla fine però questo sembra anche un po' l'intento dell'amministrazione e delle istituzioni, cioè non andare incontro a questa situazione di chiaramente emergenza, perché se si tratta di migliaia di persone per strada in un territorio così, così piccolo e anche densamente popolato, lasciare la situazione, diciamo, senza un intervento e senza che ci sia la possibilità per queste persone di defluire, di andare altrove, significa necessariamente poi andare a creare degli squilibri e delle tensioni all'interno delle persone che vivono lì, quasi, insomma, una situazione che provoca poi una risposta razzista, cioè si va verso un cerca questa escalation di divisione, di violenza tra i locali, ancora di più forse per giustificare poi un intervento militare.
2: Giusto, questo è il punto. Loro stanno trattando di fare un stop alla distribuzione del mangiare, per criminalizzare tutta questa gente che non può mangiare, che ha di fare qualcosa per continuare a mangiare, a vedere l'acqua e tutto, per criminalizzare tutto il collettivo, tutta la gente che è in movimento, e per avere la scusa perfetta per attuare contro loro, criminalizzandolo.
0: Stanno tensionando la popolazione locale fino al massimo. Questo è lo che sta uscendo. Hai gente di qua che era solidali, che hanno dovuto partire, gente che abita di qua di tutta la vita, hanno dovuto partire da Ceuta per minaccia forte. Per esempio, il presidente di qua in fronte della comunità dei vicini di fronte facevano comida, non aiutavano. E loro fa due notti le hanno tirato una bala alla finestra e minacciato di morte, ha dovuto partire da Ceuta. E la situazione, la gente solidale di qua e le fanno multa per dare a mangiare, e stanno facendo che si ferma tutto tipo di solidarietà, perché i bambini, i piccoli, i migranti vanno verso la frontiera e escono di qua per la situazione totalmente insostenibile. Non le lasciano dormire né notte né giorni, fanno le ronde militari 24/7, le stirano da una parte all'altra, ogni giorno arrivano bambini con i uossi rotti, la testa aperta, le pie sono malissimo perché le stirano per la montagna e stanno intentando fare che andano per la pressione sociale, anche polarizzando la comunità di Ceuta, che è troppo divisa in questi giorni.
5: The situation in Ceuta before like this day was hard, but it was going to be more stable with more coordination with the neighbor and stuff. And now we fear that the police, the security forces, that they create no secure situation, they create perturbation of the neighbor, like their cooperation with the fascists and this, to create this atmosphere again, to can beat and have this immigrant people alone in the streets in the night, because before there was only some activists like was the looking and filming and witnessing this violence. Now with this pressure of fascists, this new, because it's like 1 week now, before we was like we can go out to the street, but this 1 week now they have fascists in the streets. The police, they stole our phones, like they stole two phones of people here, and like now we feel like the police, they are pushing this not safe and not security atmosphere in the streets, that they can do what they want and everything. But before 1 week, all the people in Ceuta was trying to cooperate and to find and to calm the situation and try to help each other and stuff. But now with this new propaganda, new fear, like they have no, they are afraid to do stuff.
1: Quello che rimarca il compagno è che si tratta di una situazione che era completamente diversa una settimana fa. Fino a una settimana fa la presenza delle persone appena arrivate e degli attivisti, delle persone solidali era molto più gestibile. E ci si aiutava e sembrava una situazione che potesse risolversi e l'impressione è quella che le forze dell'ordine e la militarizzazione sempre più pressante siano state le cause della tensione, dell'esacerbarsi della tensione tra le persone locali e le persone appena arrivate. La polizia ha anche incominciato ad essere molto più violenta con le persone solidali, rubando i telefoni e creando sempre più tensioni tra chi vive a Ceuta e le persone appena arrivate.
0: Sì, questa basicamente questa è la situazione. Me va in aumento ogni giorno manifestazione fascista, le due primi giorni hanno bruciato le locali, la ciabola che si hanno fatto,
1: le piccolo baracche.
0: Rifugio per dormire, che fanno a baracche alla piaggia, e va in aumento, oggi arriva una flottiglia fascista. Supuestamente oggi arriva una flottiglia fascista, il 2 di settembre hai una grande manifestazione contro i migranti e razzista a Ceuta.
2: Questo è il punto anche, no? Perché alla Spagna non è permesso fare una manifestazione fascista, e questo è il punto, no? Come si stanno autorizzando manifestazioni fascisti qua, e se puoi fare qualcosa fascista qua e nessuno fa niente. Questo non è possibile, non possiamo permettere questa cosa, e per quello abbiamo di continuare qua per fare fronte a tutto questo e per continuare alla nostra lavoro qua.
3: Grazie mille. In effetti adesso il quadro della situazione di adesso c'è molto chiaro, poi visto l'imminente presenza da parte dei fasci che appunto arriveranno con questa flottiglia a breve e che hanno fatto queste chiamate, questi raduni collettivi lì, cercheremo di tenerci in contatto per capire se si aggrava la situazione o appunto se si aggravano, come dire, le ritorsioni verso chi è solidale, che già mi sembra che sia molto chiaro le ritorsioni verso i locali, ma ecco anche rispetto a tutto il sistema di solidarietà che arriva anche da fuori Ceuta, cercheremo di tenerci aggiornati.
4: Io volevo chiedere che come si sta comportando quindi la polizia marocchina dall'altro lato, perché la scorsa settimana avevamo letto di arresti da parte marocchina di persone che si stavano muovendo, mentre invece cioè, se le persone vengono spinte verso la frontiera marocchina di tornare indietro, che cosa avete contatti dall'altra parte della frontiera? Che cosa sta succedendo in Marocco rispetto agli ingressi? O comunque voi dicevate che c'è ancora tantissima gente che è nascosta nel bosco.
0: Sì, la situazione dalla parte marocchina, nessuno vuole ritornare. Nessuno, perché parlano di Haftar, la polizia e i militari di Marruecos quando ritornano lo spicchiano, le fanno tutto. Hanno troppo più paura di andare indietro che di essere qua picchiato ogni giorno. Veramente non vogliono partire indietro. Me hanno troppo paura di quello che succede quando arrivano, perché lo spicchiano, lo tornano al deserto, le fanno tutte le sorte di cose.
4: No, dico, immagino che poi ci sia ovviamente anche la grande differenza, vale la pena nominarlo, tra le persone che se ritornano indietro non sono marocchine ma sono di origine subsahariana e quindi già sono passate per situazioni comunque di violenza, di razzismo, di detenzione o di comunque sfruttamento in Marocco prima di arrivare a Ceuta, e che c'è comunque vivono una situazione differente rispetto alle persone marocchine.
2: Sì, esattamente, è stato un punto perché, claro, una, un, La cosa es las personas que han cruzado ahora o que vienen de Marruecos o de los países del Magreb, que son rutas más cortas de migración, pero las rutas de migración que vienen de toda la parte del Sahel son rutas muy largas, son personas que llevan años casi para llegar hasta aquí. Entonces, especialmente hay que poner atención en esto, porque no podemos dejar que devuelvan a estas personas a Marruecos por haber pasado por ahí, que es un poco lo que viene diciendo también el reglamento, que siendo Marruecos un país seguro, es donde esta persona de origen subsahariano debió solicitar protección internacional y no lo hizo. Y eso también es el punto de por qué la gente está esperando el momento. Todas estas personas que vienen de estos países de guerra abierta y conflicto armado están esperando el punto para poder cruzar hasta aquí.
1: Sì, lei conferma che a maggior ragione le persone provenienti dal Sahel hanno alle spalle percorsi migratori ancora più lunghi e travagliati, a volte di anni, per arrivare alla frontiera tra il Marocco e la Spagna, e quindi ancora di più non possiamo permettere, non possiamo lasciare che queste persone vengano respinte. E questo è quello che vorrebbe il nuovo patto, in quanto il Marocco è considerato un paese terzo sicuro e si presuppone che le persone di origine subsahariana siano potenzialmente respingibili, perché dovrebbero fare domanda proprio in Marocco di protezione internazionale.
2: Sí, también hay un punto muy débil en términos legales con estas personas que hemos detectado, que efectivamente, aprovechando la circunstancia de confusión, de bloqueo y de conflicto con el acceso al sistema de protección internacional, hay una falta de comunicación con ellos, de forma que no se garantiza el proceso con las traducciones correspondientes, siendo que están siendo informados de cosas que no están haciendo, están firmando documentos sin saber lo que firman. Hemos sido testigos de personas que están firmando su devolución voluntaria sin haber sido comunicada de esa forma, informando de forma confusa, mintiendo, sin traductor, sin abogado, incumpliendo todas las garantías del proceso, confundiendo nombres, países de origen. Hay una confusión terrible con las propias personas.
1: E poi quello che succede è anche che l'amministrazione approfitta della confusione, del fatto che il sistema è saturato ed è bloccato, per generare ancora più confusione, e quindi vediamo che molte persone non sono state informate, non riescono ad accedere, non hanno nessun accesso a alcuno strumento di tutela o di servizio che dovrebbe essere loro garantito. Vediamo che le persone firmano il proprio rimpatrio volontario senza sapere quello che stanno firmando, senza poter avere traduzioni, senza un avvocato. E le persone vengono confusi i nomi e i paesi di origine, e questo crea una situazione di ancora maggiore vulnerabilità e mancanza di possibilità per le persone di accedere alla protezione.
4: Allora approfitto di quello che stai dicendo per farti un'ultima domanda. Il governo spagnolo ha dichiarato per la prima volta lo stato di emergenza nazionale a Ceuta, ha richiesto l'intervento di più forze armate, anche di Frontex, di Europol, ha rinforzato il controllo delle frontiere con più droni, imbarcazioni e boe, e allo stesso tempo sta approvando nuove leggi su asilo e immigrazione più restringenti, in linea un po' con il patto europeo. E come lo giudicate voi questo, soprattutto tenendo conto che negli ultimi anni in Europa il governo Sanchez veniva visto come il governo più progressista in materia di immigrazione? Ricordiamo la legge di regolarizzazione di massa che è stata fatta, che ha permesso a molte persone senza documenti di accedere ad un permesso di soggiorno, però ricordiamo anche che queste sono anche il frutto di percorsi di lotta molto molto lunghi di lavoratori e lavoratrici immigrate. Ricordiamo per esempio i movimenti dei lavoratori e delle lavoratrici dell'agricoltura che da anni lottavano per avere una regolarizzazione. Ora la crisi di Ceuta ha di nuovo creato questo scontro politico. Come sempre, il prezzo di questo scontro politico lo pagano le persone immigrate, le persone in movimento sui cui corpi si fanno le leggi e si fanno le politiche migratorie, e vediamo che se da una parte la crisi di Ceuta ha provocato la chiusura delle frontiere per esempio di Schengen da parte dell'Italia, discorsi sempre più

0: questa situazione?
1: La situazione come la vedo io è stanno facendo una pulizia della faccia, si stanno limpiando la cara. Lo hanno fatto con la Palestina, lo fanno qua, suppostamente è un governo di sinistra, ma veramente le politiche anche per l'abitazione, per le case, per tutto, sono politiche alla fine che non fanno quasi niente. Stanno facendo una pulizia della faccia in termini di intentare mediare in la situazione, ma alla fine le politiche sono restrittive. E la regolarizzazione delle persone l'hanno fatto di tutta la storia della democrazia in Spagna, si fa quando è conveniente per l'economia. Quando l'economia necessita regolarizzazione, lavoro, mano di opera, operaia per fare i lavori più duri, la fanno. L'ha fatto la destra, l'ha fatto il PP negli anni 90, l'hanno fatto alla fine tutti. Questo è una cosa, allora l'estrema destra mette il grido al cielo, ma questo lo ha fatto la destra e la sinistra nella storia. E credo che è veramente una pulizia di faccia, lo stesso che hanno fatto con la Palestina. Dichiariamo alla Palestina come territorio, ma alla stessa volta stavano vendendo armi a israeliano. È la stessa merda. Alla fine la politica mainstream fanno un po' lo stesso.
0: Grazie mille, appunto di queste precisazioni. E, non so se voi avete qualcosa da aggiungere rispetto a quello che ci avete raccontato.
2: O anche come pensate di continuare a muovervi lì, se ci sono delle chiamate anche a compagni e compagne, a persone solidali di raggiungervi o come
1: Eh
2: poter
1: sì, questo è
2: sostenere.
1: un punto per fare piccole brigate con macchina, soprattutto se è possibile, e venire qua gente calda che vuole dare una mano perché la situazione è totalmente insostenibile. Se qualcuno vuoi raggiungere noi, venire qua, abbiamo il posto. È un po' questo, facciamo una chiamata che la gente arrivi un po' di qua perché non siamo tanti.
0: Sì, immagino poi adesso con l'arrivo di queste chiamate dei
1: Non
0: fascisti,
1: ti ascoltiamo.
0: dico adesso a maggior ragione con questo arrivo che ci si aspetta dei fascisti magari di tenere un occhio ancora più aperto e di mandare il link della vostra chiamata.
2: E speriamo che ci sia una risposta anche da parte invece di solidali, di persone antifasciste a mobilitarsi per non lasciare che questo discorso passi come l'unico, quello
1: Giusto,
2: dell'estrema
1: giusto.
2: destra.
1: Allora, sì, abbiamo di pensare una strategia a la testa, però non possiamo dire che loro, non possiamo permettere questo. Siamo qua, il movimento antifascista è qua, si arrivano più gente, siamo molti, faremo lo che sì, però non passeranno mai.
0: Sicuramente compagni e compagne adesso sul territorio di Ceuta ci hanno dato la possibilità di capire cosa sta succedendo adesso, più o meno a un mese da questa grossa ondata migratoria, e fare appunto in qualche modo un bilancio delle necessità anche sul territorio di solidarietà e supporto alle persone in viaggio, alle persone restanti da quella giornata sul territorio di Ceuta e sottoposte a innumerevoli atti coercitivi e di violenza da parte di militari, sbirri spagnoli e fascisti che tra l'altro sono in arrivo, oltre che alcuni abitanti del territorio stesso di Ceuta. E in conclusione, oltre a rilanciare la solidarietà e a mettersi in contatto con chi è sul territorio, ci teniamo un attimo a tirare le fila un po' in profondità di quello che è successo e di come questo si ricolleghi con le politiche migratorie dell'Europa stessa. Vabbè, ricordiamo, anche se è già stato detto varie volte, che il 30

a luglio c'è stata questa grossa ondata migratoria che Sanchez ha definito immediatamente un'invasione, giusto per dare la cifra dei toni che sono stati usati in relazione a questo episodio, di come tante volte sulla pelle delle persone in viaggio vengano in qualche modo giocati equilibrio o disequilibri tra grossi poteri. Sono state fatte svariate speculazioni su quali sia stato il ruolo del re del Marocco rispetto a questa ondata migratoria, ma poco interessante a nostro avviso. Più interessante è constatare come appunto sulla pelle delle persone in viaggio vengano molto spesso e quasi sempre appunto giocati equilibri tra pochi potenti, come ci è stato ricordato dai compagni durante questa stessa puntata, anche come dire le politiche fintamente progressiste di Sanchez e della regolarizzazione di moltissimi migranti in realtà sono politiche di necessità economica all'interno di un quadro capitalista. Dopo il 30 luglio, in un modo quasi paradossale, quasi grottesco potremmo dire, il governo Meloni ha voluto chiudere Schengen con la Spagna per rinforzare quest'idea che si trattasse appunto di una invasione, e non considerando paradossalmente che non esistono confini direttamente con la Spagna, ha comunque voluto per un mese chiudere Schengen, per poi paradossalmente avere in qualche modo una specie di valanga di si dice risposte a questa chiusura Schengen. Anche lì sono un po' diciamo gossip all'interno di un quadro di sacrificabilità degli esseri umani, che le risposte da parte di alcuni altri paesi all'Italia siano all'interno di questa chiusura di Schengen o no poco interessa, e stiamo parlando di aneddotica o come dire gossip sulla vita di invece le persone in viaggio. Parlo di questo perché poi a ridosso di questa decisione dell'Italia, pochi giorni dopo, molti paesi della Unione Europea hanno deciso, in particolare questi paesi sono Germania, Austria, Svizzera, Finlandia, Svezia, i Paesi Bassi e l'Irlanda, hanno deciso di iniziare a deportare i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. E questo in realtà non ha nulla a che fare con quello che è successo a Ceuta, e anche lì ci sono speculazioni che dicono che l'accelerare di queste decisioni sia dovuto alla chiusura dello spazio Schengen con la Spagna da parte dell'Italia, ma sono pure speculazioni. Quello che è invece interessante di cui parlare è che si tratta dell'attuazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, in atto dal 12 giugno. Vale la pena spendere due parole, ma rimandando assolutamente a delle puntate da Raga, anche per non ripeterci, oltre ad altre trasmissioni di Radio Blackout, così in mente mi viene una puntata di Raga che entra è di Bello Come insieme, che entra nel merito proprio del patto, che si chiama sul patto UE migrazione asilo, e un'altra che si chiama tecnologie della sorveglianza. All'interno di queste puntate più si entra nello specifico del patto stesso. Quello che oggi vale la pena ricordare è che sui titoli dei giornali molto spesso si vede appunto parlare di questi dublinanti che torneranno o tornerebbero in Italia, e semplicemente tra virgolette all'interno del patto è stabilito che per rimandare le persone in movimento, i migranti che sono entrati in Italia e che poi hanno fatto richiesta asilo in un altro paese dell'Unione Europea dove sono entrati clandestinamente, adesso basta una comunicazione su Eurodac, mentre un tempo c'era bisogno di un accordo bilaterale. Accordi bilaterali che il governo Meloni ha bloccato nel 2022,
e che adesso sono stati sbloccati attraverso questa procedura più semplice deportativa interna all'Europa occidentale, attraverso il patto europeo su migrazioni e asilo. Quindi giusto per dare un quadro, che Ceuta, la, diciamo, la tragedia di molte persone che sono in attesa di poter chiedere asilo in Spagna, si inserisce all'interno di un grosso quadro di persone in movimento che arrivano via mare, via terra, alle porte dell'Europa occidentale e che vengono, che cercano di arrivare nel paese dove vogliono recarsi e che vengono sballottate da un posto all'altro, deportate, oppure a cui gli viene impedito l'accesso anche stesso alla richiesta di asilo. Questo solo per dare un quadro generale, poi magari in altre puntate riusciremo a entrare un po' più nel profondo di queste ultime notizie, però per dare un quadro generale che va sempre anche a riattualizzarsi in quello che sta succedendo oggi. E con questo chiudiamo e ringraziamo appunto chi è stato in diretta con noi e che ci ha, e chi ci ha ascoltato, e rimandiamo al prossimo venerdì su Radio Blackout.

Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011 249 5669, oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346 667 3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiana.

56 2 Whips Cross. Please hold on, the bus is about to move.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del

Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con

Classic Beat, sempre su Blackout. Date voce ai vostri diffusori, qualsiasi essi siano. Anche se non c'è il balcone, un lucernaio piccolino. Sparate fuori. Verso.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso. Polizei on Fire, Back to Back, Kessa. Plasticone, Live Set. Johnny Boy, Yashin. Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia.
1: Attenzione, volante 15.
0: Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two, three, four.

0: Attenzione, volete qui.
1: Ehi voi, capelloni sovversivi. Ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two,

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri bizzi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bizzi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri bizzi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo.

0: questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Bigos è bella. La Bigos è brava. La Bigos è bella. La Bigos è brava. Questo è il ballo della Bigos. Questo è il ballo della Bigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. Viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla guardia di finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. Evviva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: E buongiorno, un saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout. Questo è il giornale Malandrino che va in onda in diretta. Sono le 17:39 di questo venerdì 4 settembre, inizio di settembre, a Radio Blackout. Solo 31 gradi, va tutto bene, va per il meglio qui nell'Aquarium. Quindi un saluto da Mario Schizzo,
2: da Giova
3: e da Dalia.
0: Recycle.

Mario qui da Radio Blackout in diretta a tutto squat, e il sommario consiste in questo: verso le 18 collegamento con Spagna, per precisamente Barcellona, per sapere un po' l'esito, che possiamo già anticipare non felicissimo, della flottiglia dei fascisti, che doveva andare, che è andata a Ceuta, eccetera. E ne parleremo un momento con le dovute valutazioni col nostro inviato speciale Cagandios. E poi, come già annunciato la puntata scorsa, ci sarà una recensione che riguarda un libro, uno dei vari testi che sono usciti, a dire la verità non è un caso isolato, su Monte Verità, che è uno dei primi sogni di vita alternativa fatte, questo è proprio il sottotitolo del libro, di Stefan Bollmann, che è un docente di Monaco ormai pensionato, eccetera, che ha fatto questa raccolta, questa storia di Monte Verità, dove affluiscono anche molti anarchici dadaisti, e quindi è una cosa che ci interessa direttamente, sul confine con l'Italia, quindi anche zona di contrabbando, di illegalità, parleremo anche di questo. A due passi, tra l'altro, dalla Baronata, che è la villa che Cafiero aveva acquistato per ospitare Bakunin nei suoi ultimi anni, perché preparasse la rivoluzione planetaria. E naturalmente non stiamo neanche a dire che non andò benissimo. Comunque parleremo anche, appunto, di Monte Verità, di tutto il turbine utopico che girava attorno a questa iniziativa. E naturalmente poi ci saranno le informazioni che riguardano le attività sul vivo, attività in diretta stasera, domenica, eccetera, sabato e via di seguito, che stanno riprendendo in città, anche se non si direbbe tanto.

E come potrete già intuire, per quanto riguarda la musica, sarà una selezione principalmente elettronica. Ormai la mia selezione, questa, è presa bene per il venerdì, speriamo. E niente, buon ascolto.

0: pronto collegamento, ci senti?
1: Putin, pulsa il bottone rojo. Schiaccia il tasto rosso, cago in Dios.
0: Metto cuffia. Ok.
1: Non vi sento una mazza.
0: Non ci senti?
1: Non sento una mazza.
0: La mazza. Non ci senti? Ma sei sicuro?
1: Hola buenas.
0: Hola buenas.
1: Cago in Dios. Parlo con Putin.
2: Sì, sì. Non ci senti?
0: Ci senti o non ci senti?
1: Ora ti sento. Adesso ti sento. Sento te solo.
2: Ma senti solo me, non senti Mario?
1: Sì, non sento Mario, Giovanni.
2: Allora, aspetta,
1: passami,
2: facciamo
1: Mario,
2: un cambio di
1: microfono.
2: Dobbiamo
1: lanciare l'atomica. Che lanciamo l'atomica sugli Stati Uniti. Così finisce la dittatura di destra e vince il comunismo, finalmente.
0: Sì, quello di Putin. Sì, sì.
1: Putin, che non è un cazzo comunista.
0: Dio, no, lui lo era. Era pure uno sbirro comunistico, una specie di apoteosi di comunismo. Dunque.
1: Sento lontanissimo Mario.
0: Di nuovo. Abbiamo cambiato citofono. Non va bene. No, non va bene? Non mi senti? Pronto?
1: Pronto?
0: Mi senti o no?
1: Adesso ti sento.
0: Sì,
1: lontanissimo.
0: Continuiamo, vabbè.
1: Quindi,
0: partiamo.
1: Ritorniamo a Putin, un ex KGB che però è pro zar.
0: Sì, sì, sì, con i progetti da zar, ma più o meno anche Stalin.
1: Certo, era diretta dalla Spagna.
0: Diretta dalla Spagna, non è da Mosca la diretta, ma da Barcellona, anzi Catalunya. E volevamo sapere, appunto, visto che ne abbiamo parlato la settimana scorsa, in anteprima, come era andata la flottiglia dei fasci, no? Come era andata
1: la fascio flottiglia,
0: l'armada della solidarietà. Questa armada gli dice male agli spagnoli, va sempre male quando gli mettono alle navi che si spostano in gruppo questo nome di armada, succede sempre una disgrazia, e infatti anche stavolta non è andata benissimo. E al grido
1: dicevano 60 imbarcazioni nel cartello, mi sa che sono arrivati una ventina, i ricchi, perché questi erano tutti picos, quelli che noi, i fighetti,
0: sì.
1: Fighetti coi sordi.
0: E al grido di todos somos Ceuta, che ci dovevano essere 120 partecipanti, 60 barche, in realtà è stato un po' un flop, è stato
1: flop. E sono stati accolti da una manifestazione, dai filmati si vede leggera sulla costa. Hanno fatto il giretto con le bandiere spagnole, l'inno spagnolo, il giorno dopo con altre 20 imbarcazioni in più. Hanno rivendicato di aver mangiato jamon e bevuto vino.
0: Ulala, che bello.
1: E non di essersi fumati le canne come l'altra flottiglia. Hanno proprio detto così, l'hanno scritto nei comunicati.
0: È la differenza questa.
1: Okay, noi non ci fumiamo le canne, noi mangiamo jamon e beviamo vino rosso.
0: Ecco, sì, vino rosso, sì, a 40-50 gradi è proprio l'ideale.
1: Ma gli spagnoli lo mettono ghiacciato, sì. E poi ci buttano dentro, non lo so, la frutta, non so cosa fanno, però ce la fanno bello, a 40 gradi al sole.
0: Allora, prima di tutto raccontiamo un po' com'è andata. Non è andata benissimo alla flottiglia dei fasci, no? Della destra.
1: Sono arrivati 29 in 20 barche, loro dicono qualcosa in più, dicono 30, così. 20 barche miste, principalmente a occhio e croce direi che c'erano poche vele e molti
0: panfili,
1: motoscafi, yacht non tanti, però motoscafi, quindi neanche una super borghesia, dei medi imprenditori, niente di particolare.
0: Sì, infatti i personaggi che poi sono di spicco, che si fanno notare, il portavoce da altri, sono tutti appunto imprenditori o roba del genere.
1: Sì, no? In realtà sono più potenti, però secondo me sono andati con i motoscafi piccoli, perché sennò facevano brutta figura al popolo. Se vanno con le loro barche grosse, con i loro yacht.
0: Con
1: questi qua ce li hanno, gli yacht.

0: e si vede perché i loro bilanci annui sono pubblici e li abbiamo guardati. Alcuni fanno proprio nella Costa del Sol, costruiscono delle intere mansioni in paradisi naturali solo per super ricchi. Partono dai 2-3 milioni di euro in su,
1: e infatti
0: quindi non è che questa gente non ce li ha gli yacht, però sono andati con i motoscafi, secondo me per non farsi troppo, per non marcare troppo, se no perdevano troppo
1: con la barca di salvataggio sono andati, cioè praticamente
0: sì, sono andati con la barchetta di salvataggio anche perché poi davanti Ceuta
1: sfiga. È un attimo, sì, ma perché sono partiti sono partiti dalla Costa del Sol, tra l'altro, che stavi citando.
0: Sono partiti dalla Costa del Sol, neanche assieme, quindi in flottiglia a cazzo, si dice, alla spicciolata.
1: Sì, con termine marinaro.
0: Sono arrivati.
1: Il termine marinaro, pronto? A cazzo, no? Pronto?
0: Pronto? Sì, che ti perdo. Ti perdo.
1: Termine marinaro, dicevamo, a cazzo, appunto.
0: Sì, sì, a CDC, a CDC sono arrivati, quindi non assieme come la flottiglia sinistra. Loro sono arrivati uno dopo, uno prima, uno così cos'ha.
1: Poi sono andati a mangiare.
0: Sono andati tutti a fare il giro in bus per Ceuta. Hanno preso l'autobus e si sono fatti il giro per Ceuta e la cena tutti assieme.
1: Come degli esseri comuni, cioè come dei normali.
0: Sono stati
1: persone.
0: Attaccati moltissimo dalla stampa spagnola di sinistra. Sono stati proprio attaccati, distrutti dalla stampa di sinistra spagnola. Io qua ci tengo anche a specificare che tra uno e l'altro si rimpallano gli stessi argomenti. Dicono questi qua di essere andati a fare un giro così con le bandierine e la musica, ed era la stessa cosa che dicevano i fasci alla flottiglia, che erano andati a farsi un giro con le canne e la musica.
1: Sì.
0: Quindi più o meno siamo lì.
1: Gli stessi
0: secondo
1: argomenti.
0: Me hanno ragione tutte e due. Per una volta sia la sinistra che la destra hanno ragione. Sia uno che l'altro sono andati a farsi un giro con la le bandierine della musica.
1: Sì, potrebbe diventare uno slogan di Radio Blackout. La sinistra e la destra hanno sempre ragione. Oh.
0: La sinistra e la destra questa volta hanno sempre ragione. No, è bello perché poi gli argomenti sono questi. Questi dicono siamo andati a dare supporto ai nostri, poi risultano essere anche antifascisti perché sono comunque di centrodestra, liberali, non sono critica molto alla destra quella nazionalista. Però si dicono le stesse cose uno con l'altro.
1: Ma
0: noi abbiamo dato supporto anche noi a Gaza e siete andati a farci solo un giretto.
1: Il giorno dopo del loro arrivo, del loro approdo a Ceuta, dopo la breve traversata, perché appunto a Costa del Sole.
0: Lì hanno fatto un giretto con altre 20 barche che c'erano a Ceuta, anche lì niente di grosso, poche vele, tanti motoscafi livello medio. Per sentirsi più vicino al popolo, perché lì in costa molti ce l'hanno la barchetta, il motoscafo con cui vanno a pescare.
1: Sì, sì, sì.
0: Non sono andati con gli yacht.
1: Hanno fatto
0: e
1: finta
0: anche lì
1: di.
0: Si fanno il giretto avanti e indietro con le bandierine, la musica. E mettono l'inno nazionale, ovviamente, se no.
1: Sì, e hanno fatto finta di pattugliare le coste di Ceuta, immagino.
0: Il pattugliaggio. Tutto questo è da inserire, bisogna dire, in un contesto un po' pesante, nel senso.
1: Sì.
0: Le cifre sono quella che a Ceuta si potrebbe quasi chiamare un'invasione, perché si parla dell'entrata di più di 70.000 persone,
1: 72.000.
0: E 83.000 sono quelle che abitano a Ceuta.
1: Sì, 72.000 e sono dati del Ministero degli Interni di Spagna.
0: Il problema è che
1: Spagna,
0: la polizia di Ceuta e il governo centrale si rimbalzano i numeri, perché a Ceuta li alzano loro che sono lì, e al governo centrale dicono che invece sono meno.
1: Sì, sì.
0: E continuano così, dicono che per esempio sono stati rimpatriati il 90%, mentre loro dicono che non sono rientrati neanche il 50%, e la crisi dell'ultimo mese, le immagini fanno capire che forse a Ceuta più o meno la vivono così, è vero, forse un 40-50% sono ancora lì dentro.
1: Sì, secondo il governo spagnolo restano 5.000.
0: E secondo invece la polizia di Ceuta, il governo di Ceuta, ne restano 15.000.
1: 15.000, aggiunto 10.
0: Tre volte quello che dicono gli altri.
1: Sì, sì, sì, non vanno tanto d'accordo.
0: Le riprese sono chiare, ci sono tutti i giorni e la crisi c'è tutti i giorni. Si è disparata, nel senso è salita la vendita degli spray al peperoncino, che sono finiti in Spagna perché sono stati venduti tutti a Ceuta.
1: Sì.
0: Fa anche capire comunque che lo spagnolo medio comunque è molto più gentile del resto del mondo, perché non aggredisce con armi, solo si difende, perché ha comprato tonnellate di spray al peperoncino, per esempio. Cosa che in altri stati non sarebbe andata così, si sarebbe salita la vendita dei fucili d'assalto, per esempio, no? Un esempio di altri stati.
1: Ma intanto Il primo ministro, che era in vacanza con tutta la sua corte, è tornato. Perro Sanchez è tornato.
0: È tornato un mese dopo, è andato a farsi un giro assieme al ministro degli interni, che aveva detto all'inizio della crisi che dopo tre giorni che era già finita non c'era problema, eravamo già tornati alla normalità. E adesso è successo quello che è successo, nel senso che ci sono tutta una serie di denunce, perché sono già state arrestate delle persone di ONG, delle organizzazioni non governative, che sono stati beccati portando acido muriatico e alluminio agli immigrati, perché loro li tirano alla manifestazione degli spagnoli, gli tirano le bottiglie di plastica piene di acido muriatico e alluminio che gli esplodono in faccia agli altri, e sono stati beccati perché avevano svuotato i supermercati da questi prodotti e li stavano regalando. È un po' strano che un ONG regali acido muriatico e alluminio, perché diciamo non sono proprio generi di prima necessità.
1: Sì, non me la vedo tanto, che salta agli occhi. Devo dire, non me la vedo.
0: Salta agli occhi a chi gli salta in faccia sta roba.
1: Sì, tra l'altro, da quello che si riesce a capire qua in Italia, il governo spagnolo, governo di sinistra, presieduto dal socialista Sanchez, ha chiesto all'Europa, in occasione appunto di questa, di questi 72.000 che sono entrati a Ceuta, no? Chiamiamoli come vogliamo, 72.000 parla già il numero da solo, no? Ed è un numero ufficiale, ribadisco, dato dal Ministero degli Interni.
0: Sì, non sembra sia più basso, che lo tengano più basso a Madrid il numero ufficiale, sì. Da questa impressione,
1: comunque l'unica reazione grossa che c'è stata da parte del governo socialista è quello di chiedere 35,5 milioni di euro all'Europa per costruire un muro, e anche per altri aiuti, non so, però è bella, è buona l'idea, no? Di costruire un muro, sempre è stata una bellissima idea.
0: Ma dalla io grande potrei muraglia... risponderti che nella visione dei socialisti è sempre il momento per dare i soldi al mio amico che ha un'impresa.
1: Che c'è l'impresa, sì, che poi mi ridà la mia parte.
0: Poi alla fine più o meno fanno così questi. Non riescono a rispondere a nessun tipo di crisi in Spagna nell'ultimo anno. I treni che vanno, deragliano da tutte le parti perché loro si erano spesi, il Partito Socialista si era speso i soldi in cocaina e prostitute, gli uragani che vengono, la gente che viene lasciata in mezzo al fango e alla merda perché non interviene nessuno, perché a dove è successo erano di destra, quindi il Partito Socialista non gli dà una mano, la crisi di Ceuta, questi qua riescono solamente a prendere soldi dall'Europa e farseli girare tra loro, più o meno da quest'idea.
1: Sì. E adesso parliamo anche un momentino, diciamo i nomi di questi organizzatori di questa bella flottiglia che, come dicevamo la volta scorsa,
0: sì,
1: evidentemente tira.
0: Io sono solo Marcos De Quinto, che è il principale organizzatore industriale schifoso.
1: Un industriale che arriva dal raggruppamento politico Ciudadanos, ecco, questo qui arriva da lì, che è un raggruppamento di... Cosa sono questi Ciudadanos?
0: Sono centrodestra. Poi è molto legato al Partito Popolare lì nella Costa del Sol, questo Marcos De Quinto.
1: Poi c'è un conte, avvocato e conte, Amalio de Marichalar. Poi c'è Pedro Rodriguez, portavoce e imprenditore a sua volta. Poi altri nomi, Francisco Mier del Castillo. Africa León, Juan Núñez.
0: Africa León, conosciutissima per i suoi film assieme a Cicciolina.
1: Ah sì?
0: Juan Núñez. La prendiamo in giro perché ha questi nomi un po' particolari.
1: Juan Núñez e Fernando Oltra. Adesso a noi in Italia non ci dicono niente, però è tutto un giro di benestanti, imprenditori, eccetera, dotati ovviamente di imbarcazioni.
0: Che si presentano poi con le barchette piccole, che ce le hanno le barche grosse, ma non le portano, perché sennò qua ci tirano le pietre, altro che.
1: Per nostra fare.
0: Quindi, loro comunque danno contro anche a tutta una serie di fasci, a quelli un po' più destri, più simili a Meloni, tipo Vox, che sarebbe l'alleanza nazionale qua in Spagna, più o meno quello che chiamate Fratelli d'Italia, infatti sono abbastanza gemellati.
1: Sì,
0: e
1: è
0: anche
1: a parlare,
0: al nucleo nazionale, che invece sono i nazi, che sono oltre Casa Pound, addirittura razzisti dichiarati.
1: Sì. Come si chiama quest'ultimo?
0: Loro contro, infatti, perché loro sono destri civici, si chiamano civici, civili tra di loro, liberali.
1: Quest'ultimo raggruppamento, come si chiama?
0: Nucleo Nazionale.
1: Nucleo Nazionale.
0: Qui, qui c'è una notizia anche su di loro,
1: ecco,
0: che è stupendo.
1: Questa è interessante.
0: Chi è Nucleo Nazionale? Il Nucleo Nazionale è diventato partito politico adesso, si è presentato pubblicamente da 2-3 anni. Purtroppo sappiamo chi sono, perché la sezione Barcellona erano quelli che erano in carcere assieme ai nostri del 27F,
1: sì.
0: Sono dei nazisti proprio, nazisti. Con le svastiche tutto, e tutte le loro belle idee sulla razza un po' degenerate, nel senso che non sono neanche logiche, sono deliranti. E questi qua di Nucleo Nazionale adesso hanno una bellissima un bellissimo simbolo, che è una NN con in mezzo una croce cattolica, quindi hanno distrutto l'unica cosa che funzionava bene del nazismo, che era il paganesimo, loro l'hanno tolto e ci hanno messo il cattolicesimo in mezzo.
1: L'hanno fatto un po' a uso e consumo spagnolo.
0: Sì, ecco, l'unica cosa che funzionava era il paganesimo di quel cesso del nazismo, e loro lo tolgono pure quello e ci mettono la croce cattolica.
1: E vabbè, invece la croce uncinata,
0: ecco,
1: che anche
0: cosa gli è successo al Nucleo Nazionale?
1: Cosa è successo?
0: Sul sito internet, giusto una settimana fa.
1: Sì, all'inizio della settimana, giù. Ancora giù, tuttora è abbattuto.
0: Non c'è più il sito internet, c'è un'immagine adesso, quando aprite Nucleo Nazional con la CIO, nazional.com, troverete una bellissima immagine che adesso Mario vi descrive.
1: Sì, dunque, c'è un'immagine dove compare Adolf Hitler, ubriaco, ciondolante, con due ragazze attorno mentre stanno bevendo insieme, una lo sostiene perché sta cadendo
0: le due ragazze.
1: E l'altra sta bevendo direttamente alla canna della bottiglia, no? E c'è la scritta che illustra appunto questo baccanale nazi, che dice siamo molto nazisti, in spagnolo, quindi ci fa pensare che questo giochetto, questo scherzo, gliel'abbiano fatto degli spagnoli ai nazisti. Di Frente Nazionale.
0: E poi ci sono 4 svastiche disegnate, o 5, di cui tutte tacciate poi con una X.
1: Ci sono 3 sbagliate,
0: perché hanno sbagliate a disegnare tutte, solo una è corretta, quella finale.
1: Sì. Ci sono 3 tentativi falliti di svastica, perché è difficile da disegnare,
0: soprattutto poi anche di più.
1: Soprattutto per la razza ariana, gli viene male, no? Perché questi, come si vede benissimo dalla foto, sono tutti ariani. C'è quel tipo nero con i baffetti che sembra Charlot in mezzo, che è meno convincente, ma le due ragazze sono alte, bionde, con gli occhi azzurri, e quindi sono sicuramente ariani, ma nell'insieme ste svastiche non riescono bene, quindi solo l'ultimo gli è riuscita, e non l'hanno cancellata con le righette della matitina.
0: Finalmente gli è riuscita. Somos muy nazi.
1: C'è una dichiarazione di fede, di amore, eccetera, e tutto ciò che resta del sito di Frente Nazionale. Mi sembra che sia successo lunedì questa roba, questo abbattimento,
0: sì,
1: di questo.
0: L'hanno fatta bene, perché non hanno ancora ritirato il sito internet, quindi il novello alle elezioni Nucleo Nazionale, perché è appena entrato a essere partito politico, appena diventato, dopo tonnellate di denunce per diciamo reati di odio. Sì. Ricordiamoci che per reati di odio, nonostante tutto, loro non vanno mai dentro, ma i nostri vanno subito dentro.
1: Sì, sì. Ricordiamo,
0: i nostri non sono ancora andati dentro.
1: Ricordiamo il caso di Abel,
0: contando la galera.
1: Ricordiamo il caso di Abel, il compagno Abel, che è tuttora, mi sembra, in condizioni di detenzione. Che è stato arrestato appunto per reato d'odio, dicono che ha spinto un nazista giù per la scalinata del metro.
0: E lì ci deve essere stata qualche parola che è uscita di troppo, essendo un vecchio a scuola, magari il processo esce e mi fa schifo il nazi, voilà, reato d'odio.
1: Reato d'odio fatto, sì.
0: E tu vai in
1: galera, gli altri no, ovviamente.
0: Gli altri non ci vanno mai, questi, ma anche questi qua di Nucleo Nazionale, con le dichiarazioni anti-ebreo e anti... cioè, anche qualsiasi razza che non sia la loro, non vanno dentro.
1: Sì.
0: Gli tolgono solo un po' di condizionale, il Nucleo Nazionale, un po' di condizionale.
1: Ecco, loro hanno fatto delle manifestazioni o no? O sono i...
0: Loro sono additati da questi Marcos De Quinto, da questi borghesi centrodestristi, come diciamo quelli che sono gli approfittatori della situazione. Loro sono andati a Ceuta, ovviamente. Stavo finendo prima il racconto delle che sono stati pinzati, che gli regalavano l'acido muriatico e l'alluminio. Dall'altra parte invece gli hanno distrutto gli accampamenti, le catapecche che avevano costruito con quello che avevano trovato col cartone, gliel'hanno bruciate, gli hanno buttato la poca roba che avevano al mare, e tutto. È vero che sì, non sono stati solo i nazi, quello è vero, bisogna anche dirlo, però c'era anche una bella presenza di nazi, non è sì, che non ci fosse.
1: L'avanguardia.
0: Sono additati come gli approfittatori.
1: L'avanguardia nazionale, insomma, chiaramente non può mancare, figurati, tutto grasso che cola per loro, per i nazi, sta storia qui. Però appunto in questo calderone, sì, come dicevamo già la volta scorsa, ci sono buttati anche i sinistri. Dopo qualche momento di ritegno, adesso c'è addirittura un partitino che usa come cavallo di battaglia la xenofobia, il razzismo, il nazionalismo, sì. E che si chiama Frente Obrero, giusto?
0: Sì, sì. Fronte Operaio, nato tra l'altro da un compagno che era andato in guerra in Kurdistan, che faceva parte dei raggruppamenti delle case occupate, centri sociali e soprattutto antifascista. Un caga inchiostro che ha già scritto 5-6 libri, uno che di soldi ne ha perché è riuscito a finanziare tutta la baracca, e anche uno intelligente, bisogna dire. Lui si è preso tutti quelli che sono stati buttati fuori con l'arrivo della nuova tendenza woke progressista.
1: Sì.
0: E lo rivendicano, lo dicono chiaramente.
1: Come si chiamano
0: di quelli che conosciamo che sono stati buttati fuori dai centri sociali perché non avevano atteggiamenti consoni al nuovo linguaggio, a quello che potrebbe essere la neolingua di questi gruppi progressisti o femministe, sono andati con loro.
1: Sì, come si chiamano in spagnolo? Come si definiscono? Come si definiscono in spagnolo questi buttati fuori? C'è un nome.
0: Quali?
1: No?
0: Los vetados.
1: Vetados, i vetados.
0: I vetados. Sì, los vetados, che sarebbero gli espulsi poi. In italiano è una parola più simile.
1: Che fanno
0: vanno in questo raggruppamento di merda, perché è un raggruppamento leninista con basi comunque spagnoliste conquistatrici, usano bandiere carliste del 1500-600 che sono le bandiere della conquista spagnola, utilizzano retoriche e simboli cristiani e antislamici, perché comunque sono un partito antislamico dichiarato. Mm-hmm. Frente Obrero, perché hanno un problema serio con i mori e lo dicono, non lo nascondono, anche perché in realtà, essendo anche che il fondatore è stato in Kurdistan, ce l'ha a morte con Daesh e dice che Marocco sta distruggendo tutta la parte del Sahara e loro combattono al lato del Sahara, si mettono da quel lato lì. Contro Daesh, contro l'Islam più estremo.
1: Sahara sarebbe l'ex Sahara spagnolo, quello che che si affaccia sull'Atlantico, a sud ovest del Marocco, giusto? Pronto? Pronto?
0: Pronto? Sì, ti sento lontanissimo.
1: Vabbè.
0: Ho un gap incredibile, la voce molto bassa e ti sento lontano.
1: Vabbè, niente, allora appunto c'è chi se ci va a nozze su queste cose qui, non solo i fasci, non solo i flottigli di Ceuta, no? Ma anche altri, anche i compagnucci.
0: Raggruppamenti sinistri nazionalisti, destri nazionalisti, eccetera, eccetera, fasci correnti come Fratelli d'Italia, qua si chiama Vox, più o meno.
1: Sì. Sì. Bueno,
0: è una bella festa per tutti. In realtà la gente lì ha dei problemi seri, a quanto pare.
1: Un quadro
0: vive una realtà in cui adesso ha quasi il doppio della popolazione, se non è il doppio è almeno un terzo in più, nel senso. È dentro presente e questa popolazione non ha da mangiare, non ha da lavorare, non stava in quel territorio, non parla la tua lingua. Quindi, come dire, rogne ci sono sicuro.
1: Sì. Ok, un quadro interessante, molto interessante, con due buone notizie: il fallimento della flottiglia dei fasci, dei destri spagnoli, degli imprenditori che volevano salvare Ceuta.
0: L'abbattimento del sito internet di Nucleo Nazionale,
1: esatto,
0: con Adolf Hitler ubriaco in mezzo a due ragazze a seno nudo.
1: Ok, e questo qui è il... insomma, un paio di notizie buone in mezzo a un mare di merda, bisogna dire, perché il resto
0: è un bel mare di merda
1: l'inizio. Il quadro è desolante. Allora ti ringraziamo, sono le 18:26, un saluto a Cago en Dios e proseguiamo con la trasmissione. Grazie Cago en Dios.
0: Cago en Dios e ci vediamo tutti quanti stasera con le ragazze col seno di fuori a bere con Adolf Hitler.
1: Sì.
0: E imparate a disegnare le svastiche, ragazzi.
1: Sì, studiate.

0: continuare il quadro di merda, in realtà ricordiamo che in questo momento si sta svolgendo a Dro un raduno nazifascista, perché di fatto come? Sì, si trova in Trentino. Mi si sente, sì. E niente, comunque c'è in questo momento un raduno nazifascista che si sta svolgendo, ritorno a Camelot. C'è stata una manifestazione indetta da istituzioni sindacati, la sindaca della città stessa ha partecipato ricordando che quest'anno si festeggiano gli 80 anni ricordando che questa qui teoricamente è una repubblica antifascista, e nonostante ciò la manifestazione, il ritrovamento di nazi si sta svolgendo lo stesso.
1: E naturalmente è una cosa autorizzata, non è una cosa, quindi è tutto coi crismi della legalità.
0: Ovviamente è autorizzata, con il supporto delle istituzioni.
1: Ok, quadro completo anche per l'Italia, va bene.

0: E come promesso qui dalle libere frequenze di Radio Blackout, l'unica radio che agita le orecchie, partiamo con questa piccola recensione richiesta peraltro dai nostri ascoltatori, recensioni di libri da suggerire, no? Con argomenti interessanti, difficilmente incontrabili, eccetera, e che invece parlano di anarchia. Ma quasi tutti i libri che parlano di questo argomento sono difficili da trovare, bisogna proprio andarseli a cercare. Uno di questi libri, anche se non è l'unico, perché ce n'è una serie di pubblicazioni sull'argomento, è quello su Monte Verità di Stefan Bollmann, come sottotitolo 1900, il primo sogno di una vita alternativa, con una copertina in stile Liberty, come certe pubblicazioni. Ricordiamo per esempio la traduzione dell'Unico di Ettore Zoccoli del 1902, che ha una copertina super Liberty, che prelude poi al cambiamento di grafica che ci sarà in seguito con l'arrivo delle avanguardie. Stefan Bollmann è stato docente all'Università di Monaco e ha raccolto un sacco di argomenti interessanti per ricostruire proprio la storia di Monte Verità. E quindi vediamo che questa storia molto molto interessante per gli anarchici, che le coinvolge direttamente, ci parla di un gruppo di amici della borghesia, della piccola, media, alta borghesia, un belga ricco figlio di industriali, una donna già emancipata e già di tendenze spiccate tendenze femministe, Ida Hoffmann, e un ex ufficiale dell'esercito austro-ungarico, e suo fratello, che era una specie di bohemien, eccetera, più altre figure che si aggiungono subito a loro, alla ricerca di un posto dove andare a praticare un modo di vita differente. Il modo di vita differente si basa soprattutto su alcuni valori. Prima di tutto la dieta vegana, possiamo chiamarla, nel senso che è vegetarianesimo estremo. Il nome vegano non esiste ancora, arriverà molto più tardi. Qui siamo nel 1900 e il termine vegano verrà fuori 44 anni dopo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, che è una contrazione del termine appunto vegetariano. Quindi una delle basi è il veganesimo ante litteram, letteralmente così, ante litteram, e l'altro è il nudismo, è la pratica di una vita naturale, eccetera eccetera. Tratti caratteristici dei personaggi sono i lunghi capelli, che si fanno crescere anche i maschi, e un altro tratto importante portato proprio da Ida Hoffmann è il femminismo. Quindi c'è un po' di varie tendenze progressive fuse insieme in un tentativo di vivere diversamente, cercare un posto per poterlo fare, per curare le proprie malattie, per il proprio, anche solo per il malessere esistenziale, eccetera. Attorno a Monte Verità, che viene costruito come una casa di cura letteralmente, si sviluppano un sacco di altre iniziative e di spazi, posti, case, casette, eccetera. Ci troviamo sul Lago Maggiore, nel tratto che dà sul confine con l'Italia, no? Siamo in Svizzera, nel Canton Ticino, ma è nel tratto che è prospiciente all'Italia. Ecco, e lì appunto viene costruito questo primo albergo fatto appunto per risanare attraverso le cure naturali. E qui questa esperienza andrà avanti per una una ventina d'anni e poi continuerà, ci saranno delle riprese, dei tentativi, ricostruzioni, abbandoni, eccetera. Ma attorno a questa esperienza ruoteranno un sacco di personaggi. Io vi cito soltanto alcuni personaggi, prevalentemente, come potrete ascoltare sentendo la lista, di cultura tedesca, perché sono tedeschi che arrivano soprattutto da Monaco, poi anche da Berlino, qualche austriaco di come appunto Ida Hoffmann di Vienna e altri svizzeri, francesi, pochi italiani, qualche italiano c'è anche e ne parleremo. Allora, vediamo i nomi, diciamo, importanti che sono affluiti attorno a questa esperienza di utopia momentaneamente realizzata, di questa specie di casa di cura che poi ha dilagato tutto attorno con tante altre case, casette, ritrovi, eccetera, dove si trovavano le varie tendenze così innovative dell'epoca. Cominciamo con Hermann Hesse, continuiamo con Max Weber. Hermann Hesse è famosissimo anche per la continuità che poi ci sarà con la cultura beatnik in America, che fa riferimento potentemente ai suoi scritti tipo Siddhartha, eccetera, studi orientali, eccetera. Max Weber, sociologo. Isadora Duncan, la grandissima Isadora, ballerina meravigliosa, inventrice della danza moderna, insieme con un altro grande ballerino di origine ungherese, che quindi proviene anche lui dall'impero austro-ungarico che si dissolve nel 18, ma Monteverità c'è ancora, che si chiama Von Laban. Altri danzatori, ricordiamo Sophie Tauber-Arp, la compagna di Hans o Jean Arp, il dadaista, di cui adesso parleremo a parte. Grande danzatrice, bravissima artista, un po' sottovalutata, che invece dovrebbe essere molto più riconosciuta. E questo per parlare solo dei danzatori. Poi ci sono tutta una serie di altri personaggi. C'è la tendenza psicanalitica con Otto Gross, un personaggio stramaledetto, uno psicologo che morirà di stenti a Berlino, no? Otto Gross, che voleva addirittura aprire una scuola di anarchia ad Ascona, ma non c'è riuscito. E con lui ci sono altri personaggi come Johannes Noll, che anche lui è uno psicologo, diciamo, un po' improvvisato, meno studiato di Otto Gross, che è un maledetto della psicologia, ma ha uno che ha dei fondamenti scientifici. Noll invece è uno fai da te, studioso fai da te, che però appartiene anche a tutta la fortissima tendenza gay che era già presente allora a Monte Verità, un'altra tendenza molto importante, insieme al femminismo, al vegetarianesimo. Ricordiamo che vegetarianesimo è una cosa che era, e il nudismo erano molto forti all'epoca in tutto il movimento anarchico. Adesso arriviamo a parlare degli anarchici, perché anche la banda Bonneau praticava il nudismo. Anche la banda Bonneau era formata da vegetariani. Se poi c'era da sparare qualcuno che non mollava la borsa dei soldi, gli sparavano. Ricordiamo anche le foto del carcere modello di Barcellona con tutti i presos anarchici che fanno una piramide umana di non so quanti piani, tutti completamente nudi, che praticavano il nudismo, no al tabagismo, no all'alcolismo, eccetera eccetera. Quindi su questa falsa riga c'era molta attenzione all'interno del movimento anarchico. E arriviamo a parlare degli anarchici, perché c'è fra gli anarchici ce ne sono alcuni veramente interessanti che hanno partecipato. Il personaggio di spicco è Erich Mühsam. Erich Mühsam, grande poeta, assassinato dai nazisti nel 1933, appena prendono il potere nel campo di Oranienburg, assassinato brutalmente, torturato, eccetera eccetera, e conduceva allora una vita bohème, fra Monaco, Berlino, eccetera, e faceva rappresentazioni, scriveva, ha scritto anche un libro su, anche lui, su Ascona Monte Verità, che si può trovare, anzi non si può trovare perché è molto raro, delle edizioni La Franchi, che è un'edizione appunto di anarchici svizzeri del Canton Ticino di Lugano. Ascona Monte Verità, appunto, di Erich Mühsam. Erich Mühsam con i suoi amici frequentava anche la casa di cura di Monte Verità, ma frequentava dei posti paralleli che si trovavano nei paraggi, soprattutto l'osteria di Pietro Poncini ad Ascona, che è 150 metri sotto l'edificio del diciamo di cura, e il mulino del Brumo, che erano luoghi di il primo era un luogo di ritrovo pubblico, no? Il secondo era un luogo di passaggio degli anarchici che, ovviamente, non facendo alcuna distinzione fra legalità e illegalità, si dedicavano, vista la vicinanza della frontiera con l'Italia, al contrabbando, specificamente al contrabbando di una sostanza bianca che rendeva molto allora, che non è una droga, ma è la saccarina. Saccarina, un concentrato di zucchero 15 volte più dolce dello zucchero, che era proibita, ma che contrabbandandola veniva pagata molto bene. E quindi gli anarchici avevano delle strade loro, pur essendo vicini, amici e frequentandosi con questo giro di, non so come potremmo definirli, beatnik, fricchettoni, comunitari, vegani prima del veganesimo, nudisti, eccetera eccetera, e quindi c'era tutto questo giro di anarchici, fra cui appunto in testa Erich Mühsam, e poi Raphael Friedberg, che è un altro che arriva dalle file della sinistra ma è cacciato dalla sinistra perché ha idee troppo anarchiche, Fritz Brubaker e altri che conosciamo poco qui in Italia, ma che sono personaggi di rilievo nella cultura mitteleuropea, soprattutto di lingua tedesca. A questi aggiungiamo ancora a degli artisti abbiamo già visto Isadora Duncan, ma aggiungiamo pure un pittore della nuova oggettività tedesca come Georg Schrimt, o Fidus, un nome d'arte di un pittore che si chiamava Hugo Oppenheimer, che dipingeva ancora in stile Liberty, Jugendstil si chiamava Liberty tedesco all'epoca. Ma la cosa più interessante che viene fuori è che verso la fine dell'esperienza di Monte Verità affluiscono da Zurigo, dove è stato appena aperto il Cabaret Voltaire nel 1916, affluiscono i fondatori del movimento Dada, fra cui Ugo Ball, che in quel periodo stava traducendo un doppio volume su Bakunin, e quindi sulle cui idee non ci sono dubbi, no? E anche per le sue attuazioni come il Cabaret Voltaire, e Hans Arp, l'unico scultore le cui opere, le cui sculture fanno ridere, cioè fanno ridere nel senso buono, nel senso che ti infondono un buon umore, non che ti danno un senso di derisione. Sono tutte opere astratte, tra l'altro, e naturalmente la compagna che abbiamo già citato in anticipo come danzatrice di altissimo livello, Sophie Tauber-Arp, la compagna di Hans Arp, che aveva un doppio nome essendo alsaziano, cioè apparteneva a una regione contesa fra Germania e Francia. L'Alsazia, dopo la prima guerra mondiale, tornerà con la Lorena alla Francia, dopo che era stata persa dopo l'aggressione di Napoleone III alla Prussia, e che se l'erano buscate, e Napoleone III era stato detronizzato, c'era stata la Comune, eccetera eccetera. Quindi hanno dobbiamo aggiungere questi personaggi eccezionali come appunto Arp, che si chiamava Hans Arp, ma si chiamava anche Jean Arp, perché sai, non si sa mai chi comanda a casa mia, e quindi c'ho già due nomi pronti per un padrone o per l'altro, i genitori erano stati oculati, no? E questo è qui per dire della presenza dei dadaisti di grande rilievo, fra gli altri anche Janko Marcel Bianco, che è un grande disegnatore rumeno, che arriva insieme a Tristan Zara per non fare il militare nel suo paese durante la prima guerra mondiale. Sono tutti renitenti alla leva o disertore. Renitente era e obiettore era Hugo Ball, renitente era Tristan Zara e Marcel Bianco, grandi protagonisti del cabaret Voltaire a Zurigo, cioè dell'inizio dell'esplosione Dada, che darà il giro al banco dell'arte, che non si riprenderà mai più completamente. E questo per dire soltanto delle presenze che ha attirato questo tentativo di utopia realizzata si è svolto su Monte Verità, così lo chiamarono loro, il nome che diedero loro ad Ascona. E detto questo, chiudo perché restano pochi minuti alla nostra trasmissione, sono le 18:54, abbiamo ancora tempo per un pochino di musica e per gli annunci che riguardano le attività in diretta, cioè di stasera, di domenica, di sabato, eccetera.
1: Animal said, the more false, I'm gonna get a foot of sand.

0: and then again we'll see you next week. Travel up here.
1: Went to and fro with bundles until they had a good
2: cook. Went to and fro with bundles until they had a good
1: cook. I sent her, but Evan, look how I'm
3: so. E allora volevamo ricordare a tutte le persone in ascolto della cena vegana Bella Vita di stasera al Barocchio, a partire dalle 7 la cucina aperta, quindi portate il vostro meglio e cerchiamo di combinare qualcosa assieme, e ovviamente la domenica la pizza, quindi portate il sugo, cazzo,
4: miau miau,
5: miau.

sono le 19.04 qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Probabilmente continuano anche le dirette perché abbiamo visto uno sbrocco in lontananza, quindi vediamo che cosa ci viene fuori. Se no, per il momento vi lasciamo nelle braccia a cullarvi della signorina Bobina.

Un, due, tre, cella. Spezza il gioco del carcere. Il collettivo Olga pubblica le lettere dei prigionieri da quasi 20 anni. Con lo scopo di rompere l'isolamento, amplificare gli atti di solidarietà e contribuire a mantenere un legame tra le lotte che da una parte e dall'altra del muro vengono portate avanti. Se ti interessa ricevere l'opuscolo oppure vuoi inviarci una lettera, scrivi all'associazione Ampi Orizzonti, casella postale 10241 Milano 20122. Email olga2005@autistici.org.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

capito che è matto? Matto se lo può funzionare a te! Ehi! Aspetta, sono schiavo!

23:34, un saluto Gengis Khan a tutti, siete sempre sintonizzati sulle magiche frequenze di Blackout 105.250.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo, Parco della Certosa, con Legno.

Oh.

0: Flaps, cosa facciamo?
1: Non lo so, tu cosa vuoi fare?
0: Senti, Flaps, io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, allora io dico che cosa facciamo, tu dici tu cosa vuoi fare, che cosa vuoi fare, facciamo qualcosa!
2: Non sai cosa fare? Vai su Gancho.
3: Gancho? Ma dove lo trovo?
4: Su gancho.cisti.org.
3: Ma non potevate scegliere un nome migliore?

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Del Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

la faccia da mostra, perché i servizi arruolano la gente che ha la faccia da mostra. I servizi si arruolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata, no, o mostra.

Il 12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

ci voleva una cazzata finale. Monster Truck fa che salutarvi qua, ne approfitto e vi saluto così. Se parte. Non parte.

0: E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Radio Torino Nord Ovest 105, modulazione di frequenza, microfoni Gianni, ovvero mister No e Bruno. Saluto Bruno.
1: Madonna, un altro saluto.

12 settembre al Mezcal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con Legno.

0: qualche tempo di vigilia politica di colpi dei posti di blocco. La prima cosa che si fa non è intervenire in qualcosa, ma fare un posto di blocco. E tutti sono contenti e sono disposti a farsi reclutare per fare dei posti di blocco.
1: Bello, scusiamo, è il primo.

0: Aveva compiuto una rapina.
1: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

Il 12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del mattino. Samsa, Titta, Back to Back, Dead Briso, Polizei on Fire, Back to Back, Kessa, Plasticone, Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. E Bella Vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa, Collegno.

0: Facciamo una prova, ti do io via tre.
1: You NPC in the house!
0: Siamo ancora uno?
1: You NPC in the house!

team e città di Torino, insieme, per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

12 settembre al Mescal Squat 50 sfumature di techno tra varietà di stili, suoni e sottogeneri. Dalle 23 alle 7 del

Live Set, Johnny Boy, Yashin, Visual by FMC. È bella vita, porta il tuo cocktail preferito e condividilo. Parco della Certosa con lei.

0: Risentiamo un momento.
1: Blackout trasmette da Torino sui 105.250 MHz della modulazione di frequenza.
2: Bella la storia, capito?
3: Questa è allegria, siamo allegri, diciamo così.
4: www.blackout.org